Fammi sentire la tua voce. Non ricordo più la tua voce. Parlami, Sole. So che posso ascoltare la vostra voce. Parlami, Terra. Parlami, Sole. Forse vi state perdendo per non tornare più. Non sento più colpi di te. Sole, parla. Sole, parla. Dove tu sei? Dove tu sei? Dove tu sei?